Chopa namba, xiang la Zimbabwe di chi jia ri go xi bi lu yi lan xi ba di dong jin. Lu yi di kong ka nan li zang lu yu bi pa ma do chobo chomo choma la pa ji yin si nyan da jian yin go.